0: Quelle d'Etel Claudia Jores.
1: Uomini sempre addosso, avanti marcia.
2: Avanti, avanti.
1: Avanti marcia.
2: Avanti Otavio.